uccelli, renta giare di Ceres, due lire, ricatti, frulta nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar,

A voi, due lettere in fuoco! Tu porta questa a me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa radice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

Tommaso, andate in piedi, ma non da me. Voi tre quelli, il buon signore, un signore, voi spiate.

0: Vuole lor rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no.
1: Lo donna del chirurgo.
0: E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Ginevra.

0: before? No. Vive sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché io corso lo scontanello, sì, lo corrompe l'orgoglio, ma muova le calunnie.

0: lei.
1: E lui. Se ne sapesse com'hai, schifiamo i passi suoi, ordeggiamo a stai.
2: Zitto!

0: Bartolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
4: Come sono fatto?

Sir John, svien con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, rianza, mi spargo.

0: piangerò, e piangerò, vedrai.
1: Netto.
0: Se mi fa sorda, ti sparo una girandola, il ponte sulle corna, mi metto al ponte, è un bue.
1: Vedrai che non cordello,
0: vedrai.
1: Nel
0: quel sangro, quel sangro, quel sangro.

0: mia lei e falsa il tuo nome.
1: Povera lei di me,
0: degna d'un re. Immagino pregiata che io stemma, mostra raggina e cenna.

quando faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero miraccio, fraco, leggero, gentile, gentile. Gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era spinto, flessibile, bello, di semplificato attraverso un anello.

portami cento celle, con disgusto primo, sopinarci via via. Oh, disgusto, lenzuola, perdetti la notte. C'è il campo, c'è il letto, nel sporco, nel pozzo, nel fango.

sopravvissuto tant'anni al doge destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandini biechi, come si fa coi

E vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luon brillo, brillo di vibra in cor, dall'ecro vetere al grido qui.

pane, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio, montagna rindicata, con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia testa, se in uno spiriticidio continuo si distenta. Poi, quando voi ben cotto,

Spielesche, lässt kein Wirte, das Wettero nel Parco Real a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herr.

0: piano.
1: Fermo,
0: fermo, fermo,
1: fermo,
0: fermo, sono il tuo cervo in Italia.

Vostra dicente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costur con vanta gloria non avrebbero un picciolo di fare.

0: è nato pur non poltrone, poltrone,
1: tutto nel mondo è burlone, è nato pur non burlone, burlone, tutto nel mondo è da lui, è nato pur non burlone, burlone, tutto nel mondo.